come stai? Dopo tanto tempo come stai? Cosa c'hai?

difference they make. There's a rainbow before me.

radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio è radio? Questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ho già capito.

posto sto. Starnuto. Camminare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, sciue! Dormire!

Nuotare. Sciare. Spray. Macho. Klaxon.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon, campana, ok, baciare, capelli.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte sempre.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
7: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cat ed anche il pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Why are you keeping me at a distance? Oh,
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, voilà, ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata, buon giovedì. Buon tutto da Radio Monte Canate, in the world, cioè parliamo inglese cuyon, sì, in Italia, per l'italian, che testa mia. Allora, in tutto il mondo si parla con la bella musica di Radio Monte Canate. Siamo qua per rompere le cosiddette scatole o gorgolozze preferite. Siamo qui per darvi, sono qui per darvi la possibilità di ascoltare la Hit Parade con le vostre richieste settimanali. Questo è il programma del giovedì, ma comunque viene poi condito con i giochetti, punzecchiature e quant'altro che ci sono nel corso della mattinata. Avremo il notiziario fra pochi istanti, seguitissimo devo dirlo. Vittorio, t'ascolto, ascolto le tue notizie, eccetera, e a me fa sempre tanto piacere quando me lo dite. Passiamo, come dicevo, ai giochi, cioè possibile che nessuno è oggi, stamattina l'Anna non ci sarà, senz'altro che l'Anna con tutte le sue conoscenze abbia ancora saputo e rintracciato il nome dell'ultimo proprietario dell'albergo di Trazzasalso. E il guaio che Anna, come sempre, punzecchia un pochino alla fine dei giochi, per dire qui Anna non puoi punzecchiare su niente. Beh, il sottoscritto ha lavorato in quell'albergo, ha lavorato per 3 anni addirittura in quell'albergo, e insieme a coloro che ci hanno lavorato sappiamo benissimo da dove arrivavano le buste paga. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. Ed ancora la musica, la bella musica, quella che non ricordate nel modo più assoluto senza il provvidenziale aiuto di Shazam. Questa è la musica. E per concludere il cappello iniziale, io direi di andare con il rumore. Anche qui siete in alto mare, siete la flottiglia d'alto mare, che poi ne parleremo tantissimo, come ieri sera e tutto il mondo ne sta parlando. Anna, niente crackers? Niente grissino? Niente wafer? Un rumore un po' più squillante e forte, è al natur, e cioè al naturale. Non è né amplificato né abbassato e sono 99 punti. 99 punti, è un bel business di punti. Per gli altri giochi, Salso, Fidenza, Disco Quiz, sono 4 premi ed ripeto 30 punti in essere. Vado con il primo notiziario di questa mattina, riauguro a tutti voi il buon giovedì e il buon ascolto.
1: Notizie flash.
6: Notizie flash.
1: Notizie flash.
5: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Agata ieri, ricordate, c'è stato anche il quiz, parola, nome di donna, di 5 lettere, e nessuno si è ricordato della nostra cagnolina Agata. Agata giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi. Chi vuole Agata, contatti lo 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino anche quest'anno dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà domenica 31 maggio e ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e delucidazioni 339 20 03 836. Ed abbiamo Calicantus, oggi non ci sono balle, è aperto tutto il giorno Calicantus per voi, Calicantus per piante, fiori, composizioni, Calicantus per avere l'assistenza dalla nascita alla morte, Calicantus è un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare il miracolo, cioè la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, ed anche il pensiero del giorno. Quello che è giusto rimane giusto, quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se tutti lo fanno, l'ha detto Sant'Agostino. Chiaro? Perciò è un bel Sant'Agostino che vi propongo.

0: Bene, andiamo con la vergogna del mondo. La vergogna immancabile dal mondo, la vergogna Ben Gvir umilia gli attivisti bendandoli, inginocchiandoli. È un criminale, un altro criminale di guerra. È tutto il mondo contro di lui. È tutto il mondo onesto. Pensate, ieri in visita l'ambasciatore americano ha detto parole di sdegno per quello che Israele ha fatto. Sta facendo ormai Israele è in mano all'estrema destra. È una cosa vomitevole. Però quello della diciamo quello della flottiglia, anche se qualcuno, anche la stessa Meloni, ha detto vanno a fare confusione. Avete visto cosa hanno smosso quelle 400 persone di tutte le nazionalità che volevano portare un tocco di pane ai palestinesi. Abbiamo sentito ieri dalla Gruber giornalisti che abbiamo visto i filmati, ci ha bastato e avanza l'arroganza di quella parte di Israele, non è tutta così, ma che ha sdegnato il mondo. Tutti, penso, io per primis ero con Israele, adesso sono dalla parte solo, da una certa parte di Israele e non quella estremista. Intanto corsa contro il tempo per l'intesa con l'Iran, Netanyahu è messo all'angolo da Trump, ma non è nuovo Trump a queste sortite. Garlasco, le anomalie, pensate, 56.000 euro pagati in contanti dalla famiglia Sempio agli avvocati, diciamo, lo dice Fanpage, è troppo per 3 mesi di lavoro. Vedremo cosa scaturirà in questo processo. Revisione auto più severa in arrivo, stop ai contachilometri truccati e ai controlli sulla sicurezza di emissioni. Sorpresa nei sondaggi, nuovo candidato dei democratici in America guida la corsa delle presidenziali. Ormai, come vedete anche in America, si sono rotte le cosiddette scatole di Trump e delle sue bizzarrie. Abbiamo a Monteverde, Roma, scoperto, sentite questa, un asilo nido in casa. In un appartamento adibito ad asilo nido c'erano 22 bambini che pagavano la retta, è stato multato di 5.000 euro. Sondaggi politici, Fratelli d'Italia rallentano e ancora crescono PD e Movimento 5 Stelle. Abbiamo invece, era senza le gambe intorno al caos, sono, gli ha detto lei, una delle prime a soccorrere la povera amputata delle gambe, sono un'infermiera, ora sei in buone mani, e lei mi ha risposto, lo ero anch'io. È una cosa abominevole quello che è successo, senza nulla togliere, ripeto, alla mancata integrazione. Studente accoltellato a Milano, pensate, abbraccia i due imputati. Un perdono fatto, condannati Chiani, condannato a 20 anni, il giudice è stato molto molto più severo delle vittime e ha fatto bene. Chi delinque è, a me fanno venire voglia di ridere i bonisti, perché lo fanno quando sono bonisti, anche i delinquenti, quando gli torna l'interesse. Intanto ancora siamo a 3 milioni, siamo sempre attorno a Roma, a Ciampino, diramato in tutta Italia, con società fantasma in tutto, diramazione in tutto il nord Italia, da Ciampino, che ne faceva diciamo il capostipite. Ed abbiamo invece Maria Paola Chiesi, farmaceutici di primaria importanza in provincia di Parma, è la nuova presidente alla guida del gruppo Chiesa. Dopo quasi 3 anni Alessandro Chiesi rimane però come vicepresidente. Ed ancora nuova vita per l'ex Romanini, ospedale maggiore di Parma, inaugurato ieri, complesso con 14 alloggi per anziani ristrutturati nell'ala ex ospedale, grazie agli investimenti 3 milioni e 7 sono dell'ASP e del PNRR. Ed abbiamo il questore che fa di Parma, fa un appello, per le baby gang. Il questore, a cui mando un ringraziamento, più collaborazione, e mi sembra più che giusto, da parte dei genitori, mentre invece tutti o quasi lo sapete che la nuova dipendenza non è più la droga, ma è l'uso eccessivo dei social, lo ha detto il direttore dei servizi ASL di Parma, anche se per me, ma per molti di noi, non ha detto nulla di nuovo. Ormai la gente rimbecillisce con i social, rimbecillisce nel vero senso della parola. Ed abbiamo invece a Fidenza bottigliate e rapina fuori dal bar. Denunciata una coppia violenta, l'episodio sarebbe scaturito da un banale malinteso per un tavolo, e da lì bottigliate, rapine, ce n'è di tutto un po'. Meno male che non hanno tirato fuori il bazooka, perché ormai giustamente qualcuno dice attenzione, evita tutti, perché chiunque ormai viaggia, chi a meno, con un coltello in tasca o nella borsetta. Ormai siamo a questi livelli, anche perché poi i buonisti dicono che ci sono le carceri sovraffollate, bisogna costruire carceri, bisogna metterli uno sopra l'altro. Chi va in galera ci va perché ha infranto le leggi e ha dato dolori agli altri, mentre invece una cosa che vediamo sono entrati nelle nuove norme, quello dei monopattini, si alza il livello dei controlli. Io però non lo vedo, non vedo un monopattino, ne vedo ormai meno in giro, vedo tutti senza casco, la targa non esiste, l'assicurazione non lo so perché non glielo chiedo, ed vedo tuttora viaggiare in due. Forse i controlli ci saranno, ma a me sono sfuggiti completamente. Ed abbiamo oggi che San Nicola, San Nicola Fiba, San Vitor, questo non lo dico, e Santa Giulia. I nati oggi sono persone di un intelletto enorme, sono persone che sanno giudicare nel modo giusto, hanno tenacia, rimangono legati a qualsiasi costo una volta intrapresa una sfida, non si danno mai per vinti quando stanno trovando ostacoli per la strada, di fatto amano le sfide e per questo ogni impedimento non fa loro una grinza, anzi essi desiderano vedere realizzare le proprie idee. Quando decidono di fare una cosa si impegnano al massimo per portarla a termine. Il denaro non è un problema per loro, hanno una tale fiducia nella buona riuscita di ogni cosa, di ogni iniziativa, che sembra che i mezzi di sostegno possano piovere dal cielo al momento giusto. I pregi: è coraggioso e molto positivo. I difetti: egoista e molto stressato in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di tempo soleggiato, con locali cumuli di annuvolamento pomeridiani in montagna, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 13, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Allora, sono più convinto in lui che in lei. Sono Tommaso, insomma, non ci credo se non ci metto il naso. Sono più convinto in lui che in lei. Comunque, mi sta già dando i segnali che è in ascolto. Ha già fatto un paio di telefonate. Vabbè, siamo lì divertire ed andiamo con la hit parade della giovedì. Claudio, ricordati oggi che hai la richiesta da fare, eh? Claudio, al giovedì immancabile, Claudione con le sue richieste. Allora, Iglesias, cos'è questa bella canzone? Pietro, grazie già del messaggio. Se mi lasci non vale. Giulio Iglesias, personaggio che io adoro tantissimo.

0: Petà e Francis, ciao. Quante volte l'avete cantata insieme? L'abbiamo cantata insieme. Ed abbiamo una domanda che equivale a 3 punti in controparte. Chi ha formato in Italia la famoso chi ha formato il corpo delle Croce Rossine in Italia? Io lo so. Parola di Vittorio, non dell'Anna, parola di Vittorio. Chi è che ha formato Belle? Fuori tempo 18 sempre.
1: Sì.
2: È Susanna Agnelli.
0: Guarda che la regina Margherita, la nostra regina, quella che gli hanno. Grazie.
3: Susanna Agnelli.
0: La regina Margherita, cui hanno dedicato anche la pizza, era persona meravigliosa, squisita, lei che ha, non perdi nulla, non guadagni nulla, non è Susanna Agnelli nel modo più assoluto. Controlla, Tina, se ci sono degli errori sono qui, sempre a controbattere, però sai perché? È una domanda che faccio a memoria, potrei anche sbagliarmi. Non sono il factotum o l'infallibile, potrei sbagliarmi, voi controllate. La regina Margherita è stata lei a fondare il corpo delle belle croce rossine, quelle che hanno quella bella croce sul petto, sempre elegantissime, ed dedichiamo a loro questo vagabondo nel cuore. Lui è Franco Dani.

guardiamo se andiamo bene in questa materia. Bello, bello, bello. Una domanda geografica. Vale un punto? Il famoso fiume olio. Non c'è il fiume aceto. L'olio, il fiume olio c'è. È un affluente di quale altro fiume? Io lo so. E voi? L'olio, ponte dell'olio, ponte dell'olio. E Tina, è Yumakatua, Stella. È un affluente di quale fiume? L'olio. L'aceto no, non c'è. Neanche balsamico. È un affluente del Po, l'olio. Il piccolo fiumiciattolo olio, insomma piccolo, è un affluente del Po. Ed andiamo con Christian. Christian, vacca bestia. Lo so che è stato amore.

lo so che è stato amore vero, grande amore. Allora, andiamo con la flottiglia. Avete visto cosa ha smosso quei ragazzi? Li hanno umiliati, li hanno fuori dalle acque territoriali, perciò banditi. L'esercito e la marina israeliana, banditi, banditi, sono banditi. E hanno fatto senza, prima trovavano la balla, abbiamo ucciso 10 civili, abbiamo stanato un terrorista, terroristi vanno eliminati fino all'ultimo, adesso non hanno più quelle balle. Quante balle saltano fuori, avete visto la flottiglia cosa... andiamo invece con la verità vera. Voi della flottiglia, dicevo, coraggiosi, coraggiosi. Avete 4 premi e 30 punti, 30, 30. Voi non della flottiglia, meno coraggiosi, avete 3 punti, quelli che poi darò al limite se non indovinate, ma io penso che indovinate. Mi dite una canzone di Mina, cioè non canzoni strane, lo ripeterò sempre, come quella della Anna di Varano, che è un po' originale, lei non so se lo vuol fare l'originale o se è così di natura, non lo so, ma a me non interessa se è originale o lo vuol fare, è quella canzone che io, che sono in mezzo alla musica, l'avevo mai sentita in vita mia, l'era d'un boit, ma insomma, questa è una canzone che conosco anch'io, bene o male la conosco anch'io. 5, 4, 3, 2, 1, stop, la teniamo anche per la dopo. Non si può, no, è tardi, leggere nel cuore Franco Califano.

0: Spengo la registrazione, guardiamo chi indovina, è la canzone di Mina che ho battezzato, sempre privilegio per voi della flottiglia che avete messo a nudo la crudeltà dell'estrema destra israeliana, la crudeltà, la ignomia, molti israeliani si stanno vergognando al mondo intero. Guardiamo se voi tre punti, quelli non della flottiglia, poi concludiamo. Eccolo qui, sentiamo chi...
1: Ma che bontà!
0: Ma che bontà! Ma che bontà, ma che bontà! Quella che mangiava poi era la cacca, in poche parole. Pensava fosse cioccolato, insomma, è una canzone, Silvano, un po' originale, no? Non l'ho scelta. Ma che bontà, ma che bontà. Insomma, originale, ma c'è. È una canzone che ha avuto un piccolo spazio di successo. Sentite, invece, vedete che io non perpetro colpi bassi nel modo più assoluto come l'Anna. No, tira su, eccolo.
2: È l'uomo per me,
0: fatto apposta per me.
2: È l'uomo per me.
0: Cancelliamo l'uomo per
2: la
0: me.
2: La canzone per di Mina è l'uomo per me.
0: Perfetto. Andiamo con Fausto Papetti. Fausto Papetti con The Shadow of You Smile. Papetti l'ha mandato in hit parade la norma di parola. Dove sarà la norma? Boh! Bella!

0: De Shadow, bellissima, bella, bella, bella. Abbiamo dedicato alla Norma, ma chissà dov'è la Norma. Sarà al mercato a far spesa. Sapete dirmi? Non lo so. Non saprei rispondere. Tre punti. In cosa consiste nella Chiesa cattolica il matrimonio dispari? Cosa non lo è Diletta? Va bene, non so se ha la voce la Diletta. Lei dovrebbe saperlo. Io non lo sapevo. Ammetto la mia ignoranza al limite.
1: Della
0: mia...
1: Sono due culti diversi?
0: Due culti diversi. No, c'entra niente. Si sposano uno cattolico, diciamo che è un po', e uno non battezzato, diciamo sì, equivale due culti, uno insomma cattolico, due punti a Latina, va bene, due punti, si sposano un cattolico e uno non battezzato, perciò può essere, io posso essere cristianissimo ma non sono battezzato. Due punti li diamo molto volentieri alla bravissima Tina. Tina, eccola qua. Brava, brava, brava. Tina 30-40. 41. Questo si chiama matrimonio dispari. È uno cattolico con uno non battezzato. Non c'entra che sia di un'altra religione, però non è battezzato. Controllate mettetemi al corrente di nuove prove di lesione contro la mia persona.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
5: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Tonight, tonight.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Allora, passiamo alla parola dialettale facilissima. È visto il super ritardo, come sempre.
7: Ma dove vai? sa dire come chiamiamo in dialetto il fucile. Regalo un punto, lo regalo anche ai più deboli nel vernacolo. Eccolo qui, avete visto, 8 secondi, esatto.
8: Ascià.
7: 8 secondi, Tina, non 18, sì.
8: No.
7: Ti amo, ho detto il cadeau. Sia la Tina che la Silvana non sono fatti scappare, bravissime. Chi calza mia che schop è il fucile? Diciamo, avete visto quando sapete, velocissime. Non c'è bisogno di contare fino a 17-18 secondi. Allora, un punto alla Tina, bravissima, che va a 17. Un punto alla Silvana, altrettanto brava, che va a 21. Schop, il fucile, noi comunemente lo pensavo anche, ho lasciato lo spazio per la nostra Marisa, la nostra Nella, ed dedichiamo a voi tutti. Questo una No. Facciamo una canzone molto bella di Fred Bongusto, il grande Fred, il grande meraviglioso Fred, con questa canzone che è Una striscia di mare. Logicamente, Tina,
9: una alla quinta
7: posizione, guardiamo se oggi hai tenuto il conto.
9: La vita lontana,
7: poco conta se l'hai tenuto.

proporvi un'altra domanda dopo quella del matrimonio di Sparì, che io non lo sapevo. Due cattolici, uno però è battezzato normale e l'altro non ha battezzato. Quello, oppure, come dice Latina, magari di religione diversa, non so se equivale anche a quello, sarà senz'altro. Dove è nata Caterina Valente? In quale regione italiana è nata Caterina Valente? 14 gennaio 31. Bravissima, simpaticissima, meravigliosissima. Francia, è nata a Parigi, un punto per Latina. Non è italiana, il nome è italiano, è una francese di seconda generazione, come si dice ormai in gergo, 42 punti per Latina, ed abbiamo invece Pericomo, Pericomo con Caterina. Oh.

0: Bravo, il nostro Italo, ecco, è italo-americano e non sarebbe andato in America se all'epoca ci fosse stato Trump come presidente, penso, neanche Perry Como, la famiglia di Perry Como, che hanno fatto Frank Sinatra, insomma gli italiani hanno fatto grande l'America fino a Trump. Dopo un disastro, mamma mia, un disastro. Abbiamo, io abbino sempre Mina a Celentano, perciò abbiamo fatto una bella canzone, L'uomo per me, fatto apposta per me, era la canzone di Mina. Che canzone avrò scelto? Di Celentano. Guardiamo se con l'intelligenza artificiale riuscite a leggermi nel pensiero. Con la AI, Artificial Intelligence, meglio ancora, meglio in italiano, no? Intelligenza artificiale. È una canzone che non è misteriosa, non è sconosciuta. Bene, non la programmerò per oggi, perché adesso poi c'è la seconda. Beh, prendiamo questa, prendiamola così, sentiamo. Sì, dimmi pure.
1: Pregherò.
0: Pregherò per te. Fa vedere, l'avevo già... non l'abbiamo mai, non l'ho mai battezzata, perché cancello quelle che ho battezzato. Allora, andiamo con, sentiamo qual è la canzone. È una canzone, fra l'altro, con un titolo lunghissimo, ma proprio un titolo lungo, lungo, me le quaresme.
2: Prego, scusi, tornerò. La canzone... Grazie, prego, scusi, tornerò.
0: Mamma mia, si longa. Grazie, prego, scusi, tornerò, tornerò, tornerò. Andiamo, Tina, tutto bene? Sì, sì, sì, sì, sì. Brava, coraggiosa. Guardiamo se hai tenuto il conto, però alla... terza posizione abbiamo lui, Roberto Carlos, con A che serve volare.

0: questa canzone di Robertone Carlos, Roberto Boerio. Bobby, non me l'hai cantata questa, eh? Allora, chi abbiamo alla seconda posizione? Sono 3 punti, non tolgo punti. Guardiamo chi ha seguito la Hit Parade. Alla seconda posizione abbiamo, eccolo qui, guardiamo se Tina ha tenuto giusto. Era facile oggi.
1: Erano Leonti?
0: Bravissima, brava. Ma era molto, molto, 3 punti per Tina, brava. Brava Tina Camaleonti, brava, brava, brava, brava. Un applauso meritatissimo alla Tina. 3 punti per Tina, 43, 44, 45. Bravissima con questa bellissima canzone. Perché ti amo. Pourquoi je t'aime?

dedicato a tutti i magazzinieri della Itec di Riccodi Fornovo. Ciao Albert, è per voi.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
2: E la PAE batte forte sempre. Riepilogo della Itpare Iglesias, come sa benissimo.

posizione d'onore, come mai mi è venuto fuori quel brano, perché ho sbagliato il tasto logicamente, perciò vado con la number one.

chiedo scusa per questo piccolo, piccolissimo inconveniente, per l'amor di Dio, ma anche stamattina ho chiamato Franco perché devono esserci dei disguidi, non diamo colpa a nessuno nel computer, è qualcuno che aggredisce anche il computer. Andiamo con del personaggio che conoscete, lontano, lontano, è molto, molto, molto lontano.

come si chiama la direttrice del distretto Ausl? La direttrice. Mi dite invece voi di Sanso, dov'è esattamente, a Sanso Maggiore? No, è troppo difficile. Non vi faccio questa domanda, perché è troppo difficile. Chi è stato lo storico, diciamo, direttore della azienda di cura all'epoca sopra al Teatro Nuovo di Sanso? Chi è stato direttore per tanti anni? Solo per Salsesi, di prima generazione. Vedo che è un po' difficilina quella di Sanso, di Fidenza. Ho fatto sì. Chi è, scusa? Spagnoli. Guardiamo, perché non lo so. No, Silvia Orzi. Silvia Orzi. Chi è stato nel dopoguerra direttore storico della azienda di cura? Dai, neanche l'Erica lo sa. Il cavalier Montini, poi subentra l'avvocato Claudio Pollastri, poi subentra Lisa Parti, insomma subentrano lo storico sopra al Teatro Nuovo è stato il cavalier Montini, come il famoso Papa Montini. Andiamo con l'oroscopo, se nulla succede e poi lo vorrete, 14:30 sarò con voi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se avete la luna natale in gemelli, rammentate che bisogna agire con maggiore disciplina, trattenendo l'irascibilità, la voglia di litigare per principio. Toro. I nati durante la prima decade godono di un giorno positivo, attivo e costruttivo. Eccoci invece ai nati il 7-8 maggio. Attenti, oggi potete farvi e fare molto male. Gemelli. La seconda decade ha un giorno simpatico, creativo. Ci vuole maggiore costanza. Non limitatevi a dire che vorreste fare questo e quello. Fatelo. Cancro. Siete in pieno caos, ma arroccati su posizioni di difesa che non vi nascondono, ma vi mostrano con tutti i difetti e le lacune in primo piano. Leone. Ai possessori di valore Ariete faccio presente che il giorno ha in serbo qualcosa di buono. Può essere la soluzione di una noiosa pendenza. Vergine. La mattinata e il primo pomeriggio sono favorevoli e non, a seconda di ciò che è segnato a ieri l'altro e ieri. Il pomeriggio è difficile per i nati ad agosto. Bilancia. Per chi possiede valori negativi, tutti i tipi di rapporti sembrano polveriere pronte a saltare. Scorpione. Il giorno non è dei migliori, ma per non coprirlo di infamia, vivetelo di routine. Meglio la monotonia che il cacciarsi in guai da dover rimediare, sprecando tempo e fatica che potrebbero essere impiegati meglio. Sagittario. Se avete bisogno di un pizzico di fortuna extra, non perdetevi questi giorni. Venere sta per cambiare posizione. Capricorno. Il giorno prosegue il corteo dei positivi. Solo chi possiede valori acquario può incontrare difficoltà, sentirsi stanco, stressato, avvertire in sé e al di fuori di sé ostilità, tensione nei rapporti. Acquario. Non ci sono novità degne di rilievo. Gli appartenenti alla prima decade entri nei rapporti amichevoli. Pesci. È possibile guardare le situazioni da tutti i lati, da più angolazioni, e impostarle in modo che viaggino più velocemente. Il giorno si presta per tutto quanto richiede coerenza e rapidità di decisione.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Chiamami.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
9: Notizie Flash!
10: Notizie Flash!
11: Flash.
10: adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Agata, ieri, ricordate, c'è stato anche il quiz, parola, nome di donna, di 5 lettere, e nessuno si è ricordato della nostra cagnolina Agata giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi. Chi vuole Agata, contatti lo 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino anche quest'anno dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà domenica 31 maggio e ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni ed elucidazioni 339 20 03 836. Ed abbiamo Calicantus, oggi non ci sono balle, è aperto tutto il giorno. Calicantus per voi, Calicantus per piante, fiori, composizioni, Calicantus per avere l'assistenza dalla nascita alla morte. Calicantus è un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare il miracolo, cioè la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, ed anche il pensiero del giorno. Quello che è giusto rimane giusto, quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se tutti lo fanno, l'ha detto Sant'Agostino, chiaro? Perciò è un bel Sant'Agostino che vi propongo.

0: Bene, andiamo con la vergogna del mondo. La vergogna immancabile dal mondo, la vergogna Ben-Gvir umilia gli attivisti bendandoli, inginocchiandoli. È un criminale, un altro criminale di guerra. È tutto il mondo contro di lui, è tutto il mondo onesto. Pensate, ieri in visita l'ambasciatore americano ha detto parole di sdegno per quello che Israele ha fatto, sta facendo. Ormai Israele è in mano all'estrema destra, è una cosa vomitevole. Però quello della della flottiglia, anche se qualcuno, anche la stessa Meloni, ha detto vanno a fare confusione. Avete visto cosa hanno smosso quelle 400 persone di tutte le nazionalità che volevano portare un tocco di pane, ai palestinesi. Abbiamo sentito ieri dalla Gruber giornalisti, che abbiamo visto i filmati, ci ha bastato, e avanza l'arroganza di quella parte di Israele, non è tutta così, ma che ha sdegnato il mondo. Tutti, penso, io per primis ero con Israele, adesso sono dalla parte, solo da una certa parte di Israele e non quella estremista. Intanto corsa contro il tempo per l'intesa con l'Iran, Netanyahu è messo all'angolo da Trump, ma non è nuovo Trump a queste sortite. Garlasco, le anomalie, pensate, 56.000 euro pagati in contanti dalla famiglia Sempio agli avvocati, lo dice Fanpage, troppo per 3 mesi di lavoro. Vedremo cosa scaturirà in questo processo. Revisione auto più severa in arrivo, stop ai contachilometri truccati e ai controlli sulla sicurezza di emissioni. Sorpresa nei sondaggi, nuovo candidato dei democratici in America guida la corsa delle presidenziali. Ormai, come vedete anche in America, si sono rotte le cosiddette scatole di Trump e delle sue bizzarrie. Abbiamo a Monteverde, Roma, scoperto, sentite questa, un asilo nido in casa. In un appartamento adibito ad asilo nido c'erano 22 bambini che pagavano la retta, è stato multato di 5.000 euro. Sondaggi politici, Fratelli d'Italia rallentano e ancora crescono PD e Movimento 5 Stelle. Abbiamo invece, era senza le gambe intorno al caos, sono, gli ha detto lei, una delle prime a soccorrere la povera amputata delle gambe, sono un'infermiera, ora sei in buone mani. E lei mi ha risposto, lo ero anch'io. È una cosa abominevole quello che è successo, senza nulla togliere, ripeto, alla mancata integrazione. Studente accoltellato a Milano, pensate, abbraccia i due imputati, un perdono fatto, condannati Chiani, condannato a 20 anni, il giudice è stato molto molto più severo delle vittime, e ha fatto bene. Chi delinque è, a me fa venire voglia di ridere i bonisti, perché lo fanno quando sono bonisti, anche i delinquenti, quando gli torna l'interesse. Intanto ancora siamo a 3 milioni, siamo sempre attorno a Roma, a Ciampino, diramato in tutta Italia, con società fantasma, in tutto, diramazione in tutto il nord Italia, da Ciampino, che ne faceva, diciamo, il capostipite. Ed abbiamo invece Maria Paola Chiesi, farmaceutici di primaria importanza in provincia di Parma, è il nuovo presidente alla guida del gruppo Chiesa. Dopo quasi 3 anni Alessandro Chiesi rimane però come vicepresidente. Ed ancora nuova vita per l'ex Romanini, ospedale maggiore di Parma, inaugurato ieri, un complesso con 14 alloggi per anziani ristrutturati nell'ala ex ospedale, grazie agli investimenti 3 milioni e 7 sono dell'ASP e del PNRR. Ed abbiamo il questore che fa di Parma, fa un appello, per le baby gang. Il questore, a cui mando un ringraziamento, più collaborazione, e mi sembra più che giusto, da parte dei genitori, mentre invece tutti o quasi lo sapete che la nuova dipendenza non è più la droga, ma è l'uso eccessivo dei social, lo ha detto il direttore dei servizi ASL di Parma, anche se per me, ma per molti di noi, non ha detto nulla di nuovo. Ormai la gente rimbecillisce con i social, rimbecillisce nel vero senso della parola. Ed abbiamo invece a Fidenza bottigliate e rapina fuori dal bar. Denunciata una coppia violenta, l'episodio sarebbe scaturito da un banale malinteso per un tavolo, e da lì bottigliate, rapine, ce n'è di tutto un po'. Meno male che non hanno tirato fuori il bazooka, perché ormai giustamente qualcuno dice attenzione, evita tutti, perché chiunque ormai viaggia, chi a meno, con un coltello in tasca o nella borsetta. Ormai siamo a questi livelli, anche perché poi i buonisti dicono che ci sono le carceri sovraffollate, bisogna costruire carceri, bisogna metterli uno sopra l'altro. Chi va in galera ci va perché ha infranto le leggi e ha dato dolori agli altri, mentre invece una cosa che vediamo sono entrati nelle nuove norme, quello dei monopattini, si alza il livello dei controlli. Io però non lo vedo, non vedo un monopattino, ne vedo ormai meno in giro, vedo tutti senza casco, la targa non esiste, l'assicurazione non lo so perché non glielo chiedo, ed vedo tuttora viaggiare in due. Forse i controlli ci saranno, ma a me sono sfuggiti completamente. Ed abbiamo oggi che San Nicola Fiba, questo non lo dico, e Santa Giulia, i nati oggi sono persone di un intelletto enorme, sono persone che sanno giudicare nel modo giusto, hanno tenacia, rimangono legati a qualsiasi costo una volta intrapresa una sfida, non si danno mai per vinti quando stanno trovando ostacoli per la strada, di fatto amano le sfide e per questo ogni impedimento non fa loro una grinza, anzi essi desiderano vedere realizzare le proprie idee. Quando decidono di fare una cosa si impegnano al massimo per portarla a termine. Il denaro non è un problema per loro, hanno una tale fiducia nella buona riuscita di ogni cosa, di ogni iniziativa, che sembra che i mezzi di sostegno possano piovere dal cielo al momento giusto. I pregi: è coraggioso e molto positivo. I difetti: egoista e molto stressato in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di tempo soleggiato, con locali cumuli di annuvolamento pomeridiani in montagna, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 13, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona.

si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

da sol quale passar di mano ed aspettare che la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei, ed esperienza niente da un po' di

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
2: Pubblicità su misura.
3: Montecanaro, pubblicità su misura.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Cuore matto che ti segue ancora.
6: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
6: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.
9: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
10: Almanacco del 21 maggio.
11: Oggi si festeggia la Beata Gisella, moglie di Santo Stefano I, re di Ungheria, figlia di Enrico II di Baviera e madre di Sant'Emerico.
10: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Gisella.
11: Gisella è un antico nome germanico esclusivamente femminile. Alla sua base sta la forma germanica Giselle, che significa freccia.
10: Si tratta anche qui di un nome augurale. Certo, veniva imposto alle fanciulle perché potessero sempre far centro.

0: La guerra franco-prussiana si concluse con la sconfitta dei francesi e di conseguenza con il crollo del secondo impero di Napoleone III.
1: L'esercito francese aveva riportato una dura sconfitta a Sedan il 2 settembre 1870 a opera delle armate prussiane. Due giorni dopo il popolo parigino decretava la caduta del secondo impero e proclamava la Repubblica.
0: La nuova Assemblea Nazionale, mentre discuteva delle condizioni di pace che la Germania offriva, dava vita ad un governo con a capo il Thiers, grande reazionario.
1: Prima ancora che i definitivi accordi di pace fossero firmati a Francoforte, successe a Parigi un fatto di importanza capitale, non solo per la Francia, ma per il movimento di emancipazione dei popoli in generale.
0: La città di Parigi, stremata ed affamata, offesa dall'invasore prussiano, accusò il Thiers di intesa con la Germania, di vendere a buon prezzo la Francia e di tramare una restaurazione della monarchia.
1: Il popolo di Parigi affidò il potere alla municipalità cittadina il 21 maggio 1871, da cui emerse lo schieramento più radicale. Fu questa la Comune di Parigi, primo esempio nella storia di governo popolare.
0: La reazione borghese, capeggiata da Thiers, soffocò con una sanguinosa carneficina il proletariato parigino. Furono massacrati in pochi giorni 20.000 rivoltosi, ma la Comune, come ideale, poteva dirsi morta?
1: Roma, 21 maggio 1977. Da circa 20 anni De Chirico affermava che molti dei suoi quadri attribuitigli erano falsi.
0: Finalmente la magistratura gli ha dato ragione. Le indagini hanno portato all'arresto di un gruppo di falsari. Le fila della supertruffa erano tenute da due noti galleristi milanesi, in collaborazione con pittori e mercanti d'arte.
1: E passiamo ai fumatori di pipa, che sembra abbiano diverse chance in più rispetto a coloro che fumano sigarette.
0: In primo luogo risparmiano, e questo lo ha dimostrato il finlandese Pentikainen di Kuopio, il quale ha raggiunto il primato mondiale di durata di accensione di una pipa con appena 3,3 grammi di tabacco. Il signor Pentikainen è riuscito a fumare per ben 253 minuti consecutivi.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento dunque a domani. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon appetito, bella giornata come era previsto. Vedremo se sarà bella anche per l'ascolto radiofonico. Oggi si va a scalettare i brani che voi stessi richiedete e che vanno poi ad arricchire quella hit parade seguitissima dalla nostra Tina di Fidenza, bravissima. Tina, brava, brava, brava. Stamattina azzeccata la seconda posizione al millesimo. Abbiamo, oltre questo, 339 39 22 493. Che numero? Ah, è vero, il mio cellulare. Poi è Denise, Rita, Giusy, Ilenia, Sonia, sono quelli della FAE. Insomma, sono personaggi ormai familiari, familiari che tutti voi sentite giornalmente qui alla radio. Ora, per specificare il tutto, vorrei sapere da voi, preparatissimi, chi è stato l'ultimo proprietario del grande e storico albergo Detraz a Salso. Non ci sono ombra di mi, ma mo. È lui. Se ve lo dico io, dovete che. Se ve lo dice l'Anna, no. Ma se ve lo dico io, dovete crederci. Voi direte, ma te siete il più bel? No, è Golevore. È il Somme. Chi era? L'Anna, lega mia, Lavorè. E anche tutti gli amici che hanno suggerito stupidate all'Anna non ci hanno mai lavorato, se no saprebbero. È vero, Giorgio? È vero, Tullio? È vero, Franco, tanti, Rino, vabbè, tanti altri nomi che vado ad elencare. Fidenza fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo il famosissimo, famoso, Anna, intendo famoso, non porcheria, mai sentita, famoso, disco quiz, famoso e poi più che altro bello, orecchiabile, di fama nazionale, un qualcosa, insomma, di ripetibile quando si richiede. Ed nessuno mi ha impensierito finora nelle risposte che avete dato. Non parliamo poi del rumore, che confondere questo rumore con spezzare un crackers, insomma, ce ne passa, no, diciamo la verità. In tanti l'avete fatto, tanti, non tutti. C'è una certa categoria che lo fa di persone nel corso della giornata, altra categoria proprio non lo fanno nel modo più assurdo, di notte non si fa, ma sentite il crackers non è.

Il santo di oggi è San Lui e compagni. Lui e compagni, non vi dico chi. Abbiamo oggi, compie gli anni, Lino Guanciale, Piersbel Guanciale di Maiale, Somia Chilena, che culena, che culena. No, no, no, non ne conosco uno, perciò vado a girare pagina. Guardiamo chi c'è dopo, chi nasce oggi. Tenace, sarà acuto, sarà visionario delle cose, amerà le sfide, anche quelle più difficili. Veniamo invece alla frase del giorno. L'uomo è l'unico oro. Perciò sappiatelo, quel l'uomo che ha amore è Albert Einstein. Passiamo invece alla pagina a seguire. Il sole è sorto alle 5:48, tramonterà alle 20:52. Luna crescente si leva alle 10:16, cala all'1:15. Proverbio del giorno: la pazienza è una buona erba, ma non cresce in tutti i prati. Toscana. Ed abbiamo invece la curiosità del giorno. Campo Ligure, Genova, è detto anche patria, patria italiana della filigrana, il borgo varia con una repentina tradizione degli orari dal 1884. 1972, ricordiamo lassù tutti in preda a delirio psichiatrico, danneggiato la famosa Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro. Insomma, anche allora, siamo nel 72, i matti, Jemföre e mia dentar, Imat Jemföre, hanno dato una martellata alla Pietà di Michelangelo, danneggiandola gravemente.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Agata, ieri, ricordate, c'è stato anche il quiz, parola, nome di donna, di 5 lettere, e nessuno si è ricordato della nostra cagnolina Agata giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi. Chi vuole Agata, contatti lo 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino anche quest'anno dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà domenica 31 maggio e ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni ed elucidazioni 339 20 03 836. Ed abbiamo Calicantus, oggi non ci sono balle, è aperto tutto il giorno. Calicantus per voi, Calicantus per piante, fiori, composizioni, Calicantus per avere l'assistenza dalla nascita alla morte. Calicantus è un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare il miracolo, cioè la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus ed anche il pensiero del giorno. Quello che è giusto rimane giusto, quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se tutti lo fanno, l'ha detto Sant'Agostino. Chiaro? Perciò è un bel Sant'Agostino che vi propongo.

poi logicamente ci sarà il notiziario alle 14.30. L'Europa taglia le stime della crescita in Italia, perciò brutte notizie, e questo è dovuto a Trump per il caro energia. Commissione europea taglia allo 0,5 0,4, era lo 0,8, perciò diminuisce della metà. Poi spiegheremo in dettagli tutti i particolari delle stime. Flottiglia, Carotenuto e Mantovani sono arrivati a Roma, accolti dai deputati del 5 Stelle e del PD. Noi, dice, siamo stati picchiati selvaggiamente. Altri tre attivisti su volo della Turkings arriveranno oggi. Ieri abbiamo visto cose indegne, indegne fatte dagli stessi, dal grande Hitler, Hitler israeliano, con tanto di bandiera, che sventolava e diceva cose dissennate. Veramente tutto il mondo si è schifato per se si può lasciare a governare una di quelle persone. 62,2% degli italiani non fa figli per i soldi, costano. Un altro 8,6 perdono il potere, famiglia, ceto medio arranca al 16%. Poi l'Europa, vedremo se darà una mano per la natività, vedremo poi tutto nel notiziario delle 14.30. A Napoli, scossa di terremoto lunga e intensa, tra più elevate, avvertite in vari comuni, scuole chiuse per l'incolumità degli alunni. E ancora investe due sorelle sulle strisce a Milano, non a Napoli. Ubriaco fradicio positivo alla cocaina. Ma voi, quest'uomo, lo buttereste, come farei io, in galera per tutta la vita, a pane e ad acqua? Se mi date ragione, se no tenetevi la vostra ragione. Investe ubriaco positivo alla droga, ma come mai aveva la patente? Un delinquente di tale portata. Domani è venerdì, tempo soleggiato, con caldo in ulteriore aumento, zero termico 3600 metri, temperature minime 14, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere.

Bene, andiamo immediatamente con il primo brano per tutti i ragazzi della ITEC, magazzinieri della ITEC, Gelo, Alfred, tutti, insomma, Quiero, tutti con un brano molto bello dei Ricchi e Poveri, Così lontani. ITEC, Ricco, Fornovo.

0: Per tutti gli amici della ITEC, magazzinieri, Ricco di Fornovo, un ciao a Quiero, Albert, Renze, Gelo, grandi, grandi, grandi amici. Ed abbiamo una domanda che prevede un punto. Proprio un bel punto lo prevede, di una facilità enorme. Sapete dirmi come si chiama quel modulino, quel foglio che ci danno le assicurazioni in caso di un incidente, cui uno dei due si prende la colpa perché è evidente che ha colpa. Perciò, come si chiama quel modulo lì? Senza fare intervenire carabinieri o polizia, poi tolgono anche punti. Logicamente a chi ha torto. Teniamo, dai, teniamo buono il punto. È un punto, è talmente facile. Un po' di secondi. Beh, teniamolo buono.
1: Concordato?
2: Concordato.
0: Perciò togliamo il punto a Latina che nella sua bicicletta logicamente non ha bisogno di quel modulo nel modo più assoluto. Si chiama constatazione amichevole. Quando uno dei due firma che ha torto, si evita di far arrivare le forze dell'ordine, togliere punti e quant'altro. Non c'entra niente il concordato, chiesa politica, concordato. Tina, sei forte. Allora andiamo con i Mattia Bazar, souvenir per Rosanna di Piane. Ascoltiamola. Ah, no,
3: a dire,
0: mi
3: di
0: sembra.
3: La luna blu.
0: Eh sì, era di ieri.
4: Ciao Vittorio, sono Rosanna,
0: Ciao.
4: volevo chiamarti ieri, ma non hai.
0: Ecco sì, questa è di oggi. Allora, richiede oggi, richiede la Rosanna un brano molto bello, souvenir di Mattia Bazar.

0: bruttissimo come inventate le cose, però siete, sono le cose migliori che a me piacciono di più, quelle a natura, concordato, ti presento il foglio di concordato, Tina, fortissima, una conciliazione insomma fra automobilisti. Adesso andiamo con un quiz numerico, perciò vale 4 premi e 30 punti per voi della flottiglia che ieri ha fatto parlare male di Israele in tutto il mondo. Abbiamo visto tutti i filmati via quel marciume che c'è a governare Israele, dove anche metà degli israeliani non sono d'accordo di quel metodo ignobile che stanno usando, e dittatoriale. Abbiamo un numero, la flottiglia, abbiamo detto, voi 30 punti e 4 premi, per gli altri solo 3 punti. Guardiamo chi arriva al numero che va dall'1 al 15. Sanson d'amour. Dall'1 al 15. Number one. Al 15. Eccolo qui, tutte e due. Dai, tutte e due. Pronto? Due, Anna.
1: Due.
0: Non potevi dire il 3? Anna, mannaggia. Pronto? Sì? Non mi ha dato il tempo di andare a prendere l'altra telefonata, chiunque sia, aspettiamo un attimo, non è il 2 dell'Anna, sarà 4 della Silvana, non è neanche il 4 della Silvana, guardiamo se ci sono altri pretendenti al trono, 5, qui non posso fare la domanda supplementare, i numeri non posso dirvi, il numero bello ho avuto, però vi posso far sentire subito la registrazione del numero.
2: Il numero battezzato,
0: sì,
2: è il 7.
0: Sette.
2: Il
0: sette.
2: Numero battezzato, esatto, è il 7.
0: È sottofondo, avete sentito, erano i Mattia Bazzar ed abbiamo la norma di parola.
3: No, new message. All message. Playback.
4: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio le dediche alle Nelle, alle Graziella, alle Gilette, a tutti gli ascoltatori. Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante. Grazie, ti saluto, ciao ciao.
0: Sempre pimpante la nostra Norma. Avete sentito che bella voce, squillante, limpida, potente. Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante.

0: Diciamo che la norma sì, che ha buoni gusti musicali. Brava Norma, se stiamo ancora insieme, vale un punto, la so io, la sapete anche voi. Come si chiama quella organizzazione internazionale non governativa che nasce nel 71 a beneficio di chi è più bisognoso e ha sede a Ginevra? Vi ho fatto un identikit. Beh, 2 punti, no? Dai, 2, non 1. Allora, organizzazione non governativa internazionale, sede a Ginevra, nasce nel 71 ed è a disposizione gratuitamente, non come succede adesso nella sanità, che stiamo lì imitando l'America, se non paghi muori. I medici senza frontiera, i Medici Senza Frontiera, società non governativa, nata nel 71, sede a Ginevra e è a beneficio di tutti coloro che ne hanno bisogno. Medici Senza Frontiera, cui faccio un applauso, lo diciamo che Netanyahu, prima Putin. Putin, poi Netanyahu, Trump danno tanto, tanto lavoro ai Medici Senza Frontiera.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Siduli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846, a Fidenza, Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Alle due punti.
14: Ma dove vai? Bellezza in bicicletta.
13: Per il vernacolo. Come si chiama? Facilissimo, facilissimo. Per chi parla appena il vernacolo. Come si chiama quella pianta spontanea con un buco in mezzo? Una pianta spontanea che nasce con un buco in mezzo. Voi quando la tagliate vedete nei rami, grossi o piccoli, che hanno un buco centrale. In dialetto? Eccolo qui, brava chiunque sia. Vuol dire che se ne intende, sì.
15: Pronto?
16: La sambuca.
13: Il sambus. La sambuca è lo stesso, dai. Anna è lo stesso, La sambuca è liquore, È il sambus. Il sambus. Na, brava Anna, lo stesso, brava, bravissima. Non chiediamo la perfezione, perché nessuno di noi ce l'ha. Non il sambuca, è il sambus. 11 punti per l'Anna bravissima, l'Anna che fa anche i miracoli, ed abbiamo Anna dei miracoli, abbiamo una dedica a mamma Carla dal più grande cardiochirurgo, grande cardiochirurgo, cioè uno che opera al cuore delle persone a cuore aperto. Ciao Giovanni, il grande Giovanni Cagnoni. Abbiamo saputo che mamma Carla oggi compie gli anni, dal figlio Giovanni, nuora Francesca e da Vittorio, no, Vittorio al nipote, e dall'amico Vittorio che sono io. Tanti tanti auguri, tanti auguri della cara. Intanto Giovanni, il dottor Giovanni Cagnoni, mi dice per me il rumore, ed bravo Giovanni, ci assomiglia.
16: è un tostapane che sblocca il toast. Tac! Sapete quando esce il toast dal tostapane? Non è quello il rumore, comunque, insomma, è sempre meglio del crackers. È sempre meglio del Anna Indulet Ketel Crack. Tanti auguri, Carlina!

0: per Carlina che oggi compie gli anni. Auguri Carla anche da parte mia, sentiti auguri. Abbiamo una domanda, poi farò il gioco di fortuna, preparatevi. Sapete dirmi chi è stato il padre della rivoluzione russa? Rifugiato in Svizzera, poi, ripeto, fece la rivoluzione in Svizzera. PES, che, cioè gli zar, erano terribili, ignobili, assassini, ma poi non è cambiato certo in meglio fino ad arrivare ad oggi, solo con Gorbaciov ha visto, e Khrushchev ha visto ho visto una bella Russia. Sono 20 secondi, dimmi.
1: Lenin,
0: 20 secondi per la Tina, brava Tina. Lenin era facile molto, però sei fuori tempo, Tina. Andiamo con l'amico Pietro, fammi leggere, eccolo qua. Ciao Vittorio, è lunga. Eccolo qui, è quella del caffè, poi un saluto allo staff, a Roberto, allora, ciao Vittorio, buona trasmissione, qualcosa di meraviglioso sentire la tua musica, un salutone a tutto lo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, per cortesia mi metti la canzone Alessandra dei Pooh e naturalmente oltre che a Roberto Boerio a tutti voi, agli ascoltatori, alla mia cucciolotta e alla gentilissima Mirella di Tabiano. Allora andiamo con Alessandra dei Pooh. Alessandra, un capolavoro dei Pooh.

0: bella, bella, grazie a Pietro di Torino. Pietro che torna indietro, non ritorna mai. Pietro, abbiamo adesso per voi dalla flottiglia 30 punti e 4, 3 premi. 3. Torniamo ai 3 premi. Voi non dalla flottiglia, cuor di coniglio, insomma, avete 3 punti. Ancora un quiz numerico, stavolta era dall'1 al 15, andiamo dal 50 al 65. Dal 50 al 65 compresi, come sempre. Eccolo qui, prendiamo il telefono, è la numero 2, sì,
1: 51.
0: 51 per Latina, 51, 5, 4, 3, 2, 1, arrivate in extremis, sì.
1: 58.
0: 58, arrivate in extremis,
1: 56.
0: 56, 56 per la Anna. Siete un po' tardive, ma va bene perché non
2: Battezzato è il 53.
0: eccolo.
2: Il numero battezzato è il
0: In
2: 53.
0: sottofondo sentite Alessandra Dei Pù che adesso lo gestiniamo, poi abbiamo l'Anna di Varano. Vedo anche l'altra spia che mi chiama.
3: All message. Play back.
4: Vittorio,
0: Ciao.
4: mi puoi fare città vuota di Lina? È per il rumore, ti dico, che stai mettendo la tazzina del caffè nel piattino. Lo stai posando, insomma. Va bene, grazie, ciao.
0: Anna, spacca il pietengan? No, sentite se uno, va bene, è inutile sentirla, dai, però è lì un choc proprio, sei completamente fuori, Anna, grazie, stavolta completamente fuori, poi ho un'altra, vedo un'altra telefonata.
3: Message. All message. Playback.
5: Buongiorno Vittorio, sono Graziella.
0: Sì.
5: Vi dedico a tutti voi e alla Norma Love in Portofino, Dalida. Ciao a tutti.
0: Ecco, chi mi dà una mano per me non capì niente. Dalida, non ho capito che canzone vuole di Dalida. Qualcuno mi aiuta, mi tira via da questo impaccio umiliante che proprio ho capito tutte le vostre telefonate, ma con Graziella Dalida ho capito. Cos'è la canzone? Sì?
6: My love in Portofino?
0: Ah! È My Love in Portofino?
6: I'm my love in Portofino. I'm my love in Portofino.
0: My Love in Portofino? Sì, se ce l'ha. Va bene, perché io sinceramente non filtro. Purtroppo, My Love in Portofino. Se ce l'ha, io non ce l'ho, logicamente. Certe canzoni un po' strane. Nel computer guardiamo se c'è nella YouTube, gliela metto molto volentieri. I My Love in Portofino. Così capisco anch'io come ho capito quello, però come l'ha detto lei, me lo mi è capita proprio.
3: All message. Play back.
5: Buongiorno, Vittorio, sono Graziella.
0: Risento, eh. è arrivata la telefonata che blocco le linee per basta telefonate. Allora, Mina, città vuota. Allora, una tazzina di caffè che spacca il piattino, come dice Anna. Questo è il rumore.

0: Intanto ho rovistato in del cassetto in fondo, dico subito alla Graziella che non ho trovato I Vai My Love in Portofino di Milva, non l'ho trovata in YouTube. Io ce la metto tutta per accontentarvi, per fare il possibile, ma i miracoli, mi ci vuole un po' più tempo. Allora, poi mettiamo una canzone di Milva, eccolo qui. Sentiamo, adesso vado con la pubblicità e sono in ritardo. Prima però vi chiedo, vi faccio una domanda. Sapete, ecco, chi ha scritto, chi ha lanciato, facciamo così una domanda a piede a terra. Chi ha lanciato la canzone I Vai My Love in Portofino, in italiano? Chi è stato il primo a fare questa canzone? Quella versione poi ce l'abbiamo, ce l'ho. Eccolo qui. Vale un punto,
1: Vale.
0: Bravo. Dorelli, vale un punto per Latina, bravissima. 45 adesso però vado con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37

0: anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Carto Libreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Bene per te, Norma, da Graziella di Fidenza. Non avendo trovato Love in Portofino, mettiamo Amore in Argentina. Don't cry for me, Argentina. È sempre di Milva. A te, Norma, da Graziella con un Amplas, che chissà cosa voglio dire. Amplas, grazie a Graziella, eccolo qui. Sapete che è una bella canzone di John Boyz, Don't Cry For Me Argentina. Non pianger più, Argentina, Milva.

almeno 5 consiglieri comunali di maggioranza a Firenze. Salso Maggiore, chi mi dice il nome del ex sindaco Bottoni a Salso? Siamo in tema di politica comunale a Firenze, uno stimolo anche per Salso. 5 consiglieri comunali fidentini di maggioranza. Il nome del ex sindaco di Salso, Bottoni.

0: Bene, non disto, Silvana, me li ha messi tutti, precisa come se non sto lì a rielencarli. Ecco qui, sentiamo se me lo dicono, lo facciamo, sì.
1: Scusa, mi dici?
2: Sartori e Rita.
1: Sartori, Rita, fammi vedere, perché qui ce n'è un casino che io non li conosco, logicamente. Io non c'ho Sartori e Rita,
2: Davide Rastelli.
1: Davide, sì.
2: Rita, fammi vedere. Luciani Alessandra. Cantini Lorenzo.
1: No, ma devi... diamo il punto a Diletta,
0: diamo il punto, perché non ha voce, non voglio fare... Però... dovete andarmi ad agio, io devo controllare tutti. No? Benissimo, sentiamo l'altra, c'era un'altra, diamo il punto a Diletta. Diamo il punto, a parte che la prima non la annovero nel...
1: Pronto?
3: Giuliano Bottoni.
0: Bravissimo, Latina, bravi. Allora, ecco, io sono contento. Quando do un punto a Salso, logicamente ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dovete darmi il tempo di spulciare tutti i nomi. Se mi andate a raffica di mitraglia, se, meno male che lega un po' di busa bassa, se no è griva mia. Niente, andiamo con 1 e 1, 9... per Salso con Anna, se piace la musica, suona fino a sera, adesso fino a mat per suonare, 5 per Anna ne ha 4, non 5, 4, ed abbiamo 9 anche per Fidenza, con Diletta che ne ha 2. Diletta 2. Eccole qui. Ragazzi, c'è un paio di brani, poi il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Agata ieri, ricordate, c'è stato anche il quiz, parola, nome di donna, di 5 lettere, e nessuno si è ricordato della nostra cagnolina Agata. Agata giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi, chi vuole Agata, contatti lo 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino anche quest'anno dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà domenica 31 maggio e ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni ed elucidazioni 339 20 03 836. Ed abbiamo Calicantus, oggi non ci sono balle, è aperto tutto il giorno. Calicantus per voi, Calicantus per piante, fiori, composizioni, Calicantus per avere l'assistenza dalla nascita alla morte, Calicantus un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare il miracolo, cioè la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, ed anche il pensiero del giorno: quello che è giusto rimane giusto, quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se tutti lo fanno, l'ha detto Sant'Agostino, chiaro? Perciò è un bel Sant'Agostino che vi propongo.

0: Allora, la nostra cronaca, Meloni a Niscemi, misure domani del CI, comitato della ministri, stanziato soldi, soldi, soldi. Domani abbiamo il consiglio dei ministri, ciascuno 75 milioni, il primo messo in sicurezza del territorio, insomma vedremo. Si parla tanto di soldi, ma ripeto, di liquidità l'Italia non ne ha poi tanta da sperperare. Ed abbiamo invece la flottiglia che ha fatto parlare il mondo, quei 400 ragazzi. Intanto Caro Tenuto e Mantovani sono a Roma, dal Fatto Quotidiano, sono rientrati in Italia, sono giornalisti del Fatto, erano a bordo della flottiglia, intercettati, abbiamo subito enormi violenze fisiche, hanno denunciato, pensavano welcome to Israel, non verranno mai più in Israele, li prendevano per i fondelli, ha preso un pugno in un occhio, calci, Mantovani poi picchiati con catene alle caviglie, insomma un metodo altro che mafioso, ma nazista, che gli israeliani stanno usando nella scoraggiare chi vuole sapere cosa succede lì, dove finora hanno macellato oltre 75.000 palestinesi nella striscia di Gaza, oltre 75.000. Israele sta trasferendo tutti i partecipanti alla flottiglia, la più grande struttura di detenzione del paese, lo rende noto la Farnesina, funzionari italiani a Tel Aviv sono in aeroporto per assistere, Global Summer italiana conferma la partenza nel pomeriggio, insomma il mondo ne ha parlato, in male, ma ne ha parlato tantissimo. Chi non ha visto il video non si può immaginare le umiliazioni e le torture subiti, subite da chi è andato là solo per cercare di focalizzare il tutto su il popolo palestinese oppresso. Finirà gli atti dell'indagine della Procura di Roma, il video diffuso ieri dai social, addirittura del ministro, ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, ricordiamolo, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, mani legate dietro la schiena, derisi dallo stesso ministro, che è una cosa vomitevole. Il filmato finirà procedimenti di sequestro di persona, il PM allegano le audizioni di 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui i vari parlamentari, Caro Tenuto, diciamo del 5 Stelle, che verranno ascoltati poi dalle forze dell'ordine. Come vedete, ce n'è di tutto un po', ce n'è di tutto per non rimanere tranquilli. Nell'Italia, con la natività ai minimi storici, 6 milioni e 6 di persone rinunciano ai figli, anche se il desiderio è di volerli, quasi tutti, 3 su 10 li hanno già, ma il 62,2 rinuncia maggiormente per le sfere economiche lavorative, sale l'occupazione over 50, che è al 42% di chi lavora, sui salari 19, meno 1,8%, meno l'8,6% di potere d'acquisto. Perciò le donne guadagnano meno dei colleghi uomini, 2.000 euro, prosegue la crescita occupazionale, sotto però di molto alla media europea. È un triste bollettino di guerra anche per il lavoro. Come vedete abbiamo un qualcosa di memorabile. L'Europa taglia intanto le stime dell'Italia, perciò diciamo che l'Italia nel 26 il PIL è al 0,5 contro lo 0,8 che era stato preventivato, anche se nel 27 Bruxelles rivede al ribasso la crescita ancora di più. Perciò il deficit scende in Italia al 2,9 del PIL 26-27 dal 3,1 che sembrava fosse stato raggiunto. Perciò siamo i peggiori forse in Europa in questo momento. Veniamo invece alle nostre ai nostri fatti sempre di cronaca economica. Abbiamo nel 25 una crescita del mercato immobiliare italiano, quasi 660.000 compravendite con un balzo del 6,4%, fatturato degli acquisti 124 milioni di euro, oltre 10 miliardi in più, miliardi in più, quasi 10 miliardi in più, cioè del 24 l'8,8%. Questi i dati delle agenzie immobiliari, dell'osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Come vedete, ricordiamo le più accentuate a Palermo, più 9,4, Torino più 6,8, Roma più 6,2, che da sola rappresenta il 33% del mercato delle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%. Come vedete, insomma, non sono dati molto confortanti. Napoli, una forte scossa di terremoto distintamente avvertita a Napoli e dintorni all'alba 5:51. Ricordiamolo, la scossa è stata lunga, intensa, la più elevata da quando c'è stata la riesplosione del fenomeno nell'area, è stata di magnitudo 4,4. In tanti nelle case sono svegliati di sobbalzo, tanta paura. Per il momento non si segnalano né danni né feriti. Sisma Napoli chiuse però in via precauzionale le scuole, ricordiamolo, zona rossa a Bagnoli, Fuorigotta, comune del Flegrei e logicamente dove vivono ormai i tecnici del comune di Napoli, sono al lavoro per cercare di arginare un po' il disagio della popolazione. Un delinquente criminale della strada ha investito due anziane sorelle 75-70 anni attraversavano la strada sulle strisce in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è gravissima, ricoverata all'ospedale. L'uomo, un 39enne che era ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale, nel sangue aveva 4 volte il tasso alcolico più alto, risultato positivo anche alla cocaina, è arrivato in auto a tutta velocità e ha centrato le due sorelle. Ecco, questo qui senza processo, in galera a pane ed acqua finché il buon Dio se lo porta via. Non è una pena di morte, è pane e acqua in una cella piccola, piccolissima, ed ripeto, abbia il castigo che merita. Veniamo invece alla nostra cronaca estera. Ricordiamo che abbiamo una notizia che mi conforta. Una lettera leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare subito l'Ucraina all'Europa prima della piena decisione che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione in un prossimo futuro, visti gli ostacoli, le complessità politiche della procedura. Di conseguenza Berlino propone di concedere a Kiev lo statuto di membro associato, un passo decisivo prima della adesione a pieno titolo, propone. Io sono con tutto quello che ha patito l'Ucraina per mano di un criminale di guerra chiamato Putin, merita questo e altro, e merita, ripeto, di far parte della NATO, un popolo che ha avuto il coraggio di tenere testa ad un esercito 10 volte più potente del suo, ed ricordiamolo, migliorare lo stato tecnico della metodologia di guerra, quella dei droni, ormai è una specialità tutta ucraina. Domani è venerdì 22 maggio, tempo soleggiato con caldo in ulteriore aumento, zero termico 3600 metri, con temperature minime più 14, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
3: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
3: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Almanacco del 21 maggio.
5: Oggi si festeggia la Beata Gisella, moglie di Santo Stefano I, re di Ungheria, figlia di Enrico II di Baviera e madre di Sant'Emerico.
4: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Gisella.
5: Gisella è un antico nome germanico esclusivamente femminile. Alla sua base sta la forma germanica Giselle, che significa freccia.
4: Si tratta anche qui di un nome augurale. Certo, veniva imposto alle fanciulle perché potessero sempre far centro.

0: La guerra franco-prussiana si concluse con la sconfitta dei francesi e di conseguenza con il crollo del secondo impero di Napoleone III.
1: L'esercito francese aveva riportato una dura sconfitta a Sedan il 2 settembre 1870 a opera delle armate prussiane. Due giorni dopo il popolo parigino decretava la caduta del secondo impero e proclamava la Repubblica.
0: La nuova Assemblea Nazionale, mentre discuteva delle condizioni di pace che la Germania offriva, dava vita ad un governo con a capo il Thiers, grande reazionario.
1: Prima ancora che i definitivi accordi di pace fossero firmati a Francoforte, successe a Parigi un fatto di importanza capitale, non solo per la Francia, ma per il movimento di emancipazione dei popoli in generale.
0: La città di Parigi, stremata ed affamata, offesa dall'invasore prussiano, accusò il Thiers di intesa con la Germania, di vendere a buon prezzo la Francia e di tramare una restaurazione della monarchia.
1: Il popolo di Parigi affidò il potere alla municipalità cittadina il 21 maggio 1871, da cui emerse lo schieramento più radicale. Fu questa la Comune di Parigi, primo esempio nella storia di governo popolare.
0: La reazione borghese, capeggiata da Thiers, soffocò con una sanguinosa carneficina il proletariato parigino. Furono massacrati in pochi giorni 20.000 rivoltosi, ma la Comune, come ideale, poteva dirsi morta?
1: Roma, 21 maggio 1977. Da circa 20 anni De Chirico affermava che molti dei suoi quadri attribuitigli erano falsi.
0: Finalmente la magistratura gli ha dato ragione. Le indagini hanno portato all'arresto di un gruppo di falsari. Le fila della supertruffa erano tenute da due noti galleristi milanesi, in collaborazione con pittori e mercanti d'arte.
1: E passiamo ai fumatori di pipa, che sembra abbiano diverse chance in più rispetto a coloro che fumano sigarette.
0: In primo luogo risparmiano, e questo lo ha dimostrato il finlandese Pentikäinen di Kuopio, il quale ha raggiunto il primato mondiale di durata di accensione di una pipa con appena 3,3 grammi di tabacco. Il signor Pentikäinen è riuscito a fumare per ben 253 minuti consecutivi.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento dunque a domani. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Agata ieri, ricordate, c'è stato anche il quiz, parola, nome di donna, di 5 lettere, e nessuno si è ricordato della nostra cagnolina Agata. Agata giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi. Chi vuole Agata, contatti lo 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino anche quest'anno dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà domenica 31 maggio e ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni ed elucidazioni 339 20 03 836. Ed abbiamo Calicantus, oggi non ci sono balle, è aperto tutto il giorno. Calicantus per voi, Calicantus per piante, fiori, composizioni, Calicantus per avere l'assistenza dalla nascita alla morte. Calicantus è un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare il miracolo, cioè la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, ed anche il pensiero del giorno: quello che è giusto rimane giusto, quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se tutti lo fanno. L'ha detto Sant'Agostino. Chiaro? Perciò è un bel Sant'Agostino che vi propongo.

nostra cronaca. Meloni a Nishami, misure domani del CI, comitato della ministri. Stanziato soldi. Domani abbiamo il consiglio dei ministri, ciascuno 75 milioni, il primo messo in sicurezza del territorio, insomma vedremo. Si parla tanto di soldi, ma ripeto, di liquidità l'Italia non ne ha poi tanta da sperperare. Ed abbiamo invece la flottiglia che ha fatto parlare il mondo, quei 400 ragazzi. Intanto Caro Tenuto e Mantovani sono a Roma, dal Fatto Quotidiano, sono rientrati in Italia, sono giornalisti del Fatto, erano a bordo della flottiglia, intercettati. Abbiamo subito enormi violenze fisiche, hanno denunciato, pensavano welcome to Israel, non verranno mai più in Israele, li prendevano per i fondelli, ha preso un pugno in un occhio, calci. Mantovani poi picchiati con catene alle caviglie, insomma un metodo altro che mafioso, ma nazista, che gli israeliani stanno usando nella scoraggiare chi vuole sapere cosa succede lì, dove finora hanno macellato oltre 75.000 palestinesi nella striscia di Gaza, oltre 75.000. Israele sta trasferendo tutti i partecipanti alla flottiglia, la più grande struttura di detenzione del paese, lo rende noto la Farnesina, funzionari italiani a Tel Aviv sono in aeroporto per assistere. Global Summer italiana conferma la partenza nel pomeriggio. Insomma, il mondo ne ha parlato, in male, ma ne ha parlato tantissimo. Chi non ha visto il video non si può immaginare le umiliazioni e le torture subite da chi è andato là solo per cercare di focalizzare il tutto su il popolo palestinese oppresso. Finirà gli atti dell'indagine della Procura di Roma, il video diffuso ieri dai social, addirittura del ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, ricordiamolo, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, mani legate dietro la schiena, derisi dallo stesso ministro, che una cosa vomitevole. Il filmato finirà procedimenti di sequestro di persona. Il PM allegano le audizioni di 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui i vari parlamentari Caro Tenuto, diciamo del 5 Stelle, che verranno ascoltati poi dalle forze dell'ordine. Come vedete, ce n'è di tutto un po', ce n'è di tutto per non rimanere tranquilli. Nell'Italia, con la natività ai minimi storici, 6 milioni e 6 di persone rinunciano ai figli, anche se il desiderio è di volerli, quasi tutti. 3 su 10 li hanno già, ma il 62,2 rinuncia maggiormente per le sfere economiche lavorative,
sale l'occupazione over 50, che è al 42% di chi lavora, sui salari 19 meno 1,8%, meno l'8,6% di potere d'acquisto. Perciò le donne guadagnano meno dei colleghi uomini, 2.000 euro, prosegue la crescita occupazionale, sotto però di molto alla media europea. È un triste bollettino di guerra anche per il lavoro. Come vedete abbiamo un qualcosa di memorabile. L'Europa taglia intanto le stime dell'Italia, perciò diciamo che l'Italia nel 26 il PIL è al 0,5 contro lo 0,8 che era stato preventivato, anche se nel 27 Bruxelles rivede al ribasso la crescita ancora di più. Perciò il deficit scende in Italia al 2,9 del PIL 26-27 dal 3,1.

0%, fatturato degli acquisti 124 milioni di euro, oltre 10 miliardi in più, miliardi in più, quasi 10 miliardi in più, cioè del 24, l'8,8%. Questi i dati delle agenzie immobiliari, dell'osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Come vedete, ricordiamo, le più accentuate a Palermo più 9,4, Torino più 6,8, Roma più 6,2, che da sola rappresenta il 33% del mercato delle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%. Come vedete, insomma, non sono dati molto confortanti. Napoli, una forte scossa di terremoto distintamente avvertita a Napoli e dintorni all'alba 5:51. Ricordiamolo, la scossa è stata lunga, intensa, la più elevata da quando c'è stata la riesplosione del fenomeno nell'area, è stata di magnitudo 4,4. In tanti nelle case sono svegliati di sobbalzo, tanta paura. Per il momento non si segnalano né danni né feriti. Sisma Napoli chiuse però in via precauzionale le scuole, ricordiamolo, zona rossa a Bagnoli, Forigotta, comune del Flegrei, e logicamente dove vivono ormai i tecnici del comune di Napoli, sono al lavoro per cercare di arginare un po' il disagio della popolazione. Un delinquente criminale della strada ha investito due anziane sorelle, 75 e 70 anni, attraversavano la strada sulle strisce in via Carnia a Milano, uccidendone una. L'altra è gravissima, ricoverata all'ospedale. L'uomo, un 39enne che era ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale, nel sangue aveva 4 volte il tasso alcolico più alto, risultato positivo anche alla cocaina. È arrivato in auto a tutta velocità e ha centrato le due sorelle. Ecco, questo qui senza processo, in galera a pane ed acqua finché il buon Dio se lo porta via. Non è una pena di morte, è pane e acqua in una cella piccola, piccolissima, ed ripeto, abbia il castigo che merita. Veniamo invece alla nostra cronaca estera. Ricordiamo che abbiamo una notizia che mi conforta. Una lettera ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare subito l'Ucraina all'Europa prima della piena decisione che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione in un prossimo futuro, visti gli ostacoli, le complessità politiche della procedura. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo statuto di membro associato, un passo decisivo prima della adesione a pieno titolo, propone. Io sono con tutto quello che ha patito

l'Ucraina per mano di un criminale di guerra chiamato Putin merita questo e altro, e merita, ripeto, di far parte della NATO, un popolo che ha avuto il coraggio di tenere testa ad un esercito 10 volte più potente del suo, ed ricordiamolo, migliorare lo stato tecnico della metodologia di guerra, quella dei droni, ormai è una specialità tutta ucraina. Domani è venerdì 22 maggio, tempo soleggiato con caldo in ulteriore aumento, zero termico 3600 metri, con temperature minime più 14, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

forza che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi

andata bene, e quella valigia non me la ricordo più.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 24. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita. Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita. Il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

L'amore il nuovo singolo di Elisa, nuova entrata nei 30 hits della settimana insieme a Roberto Bezzani, tante novità, Francesco Gabbani, oh yeah, Summer Funk.

Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, altra nuova entrata, il numero 28, Tiziano Ferro, Perdono, remix by Lazza.

Pezzettone dei pinguini tattici nucleari e nuovo pezzettone eccezionale dei bambole di pezza. Oh, ci piace, porno. Harry Styles.

0: Il nuovo di Harry Styles, numero 25 nella nostra graduatoria ritmegna, numero 24 perde posizione Amelie, il nuovo singolo di Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Te ne sei tornato già a Parigi. Rocky Dugi, numero 23, pezzettone firmato Temple City. Got to wait, stop for

Ciao Borsedi, Radio Montecanate, pezzettone che tiene botta. Perde posizione invece alla numero 22, il nuovo singolo di Annalisa, canzone estiva.

E per questo finisce un amore. Era Annalisa, numero 21, perde posizione anche il bellissimo singolo di Levante, Sei tu, ma pies, molto molto molto carino.

0: Molto carino, ci piace, questo è un pezzettone Levante, numero 20, dito nella piaga, anche questo in discesa nella nostra graduatoria Hitmania.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Dito nella piaga, che fastidio, numero 20. Numero 19, un po' tutte le canzoni di Sanremo stanno leggermente scendendo la nostra hit. Questo J-Ax, Italia Starter Pack.

0: J-Ax Italia Starter Pack numero 8, pezzettone che insomma un po' le orme musicali di Michael Jackson e Lizzo con Don't Make Me Love You, non vi sembra? Be that, do you think with this is my own? Oh, oh,
1: here we go.
0: È lei.

Ecco la base lì, un po' Michael Jackson, mi sa che ci è, ci fa e ci piace. Numero 17, ritorno alla grande BTS dalla Corea del Sud con Swell.

0: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita! This is a love
3: song. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Special DJ Roberto Pezzani.

Bello, carino, Olivia Rodrigo, numero 15, scusate, numero 13, il pezzettone nuovo di Sombrer, stabile la nostra ritmegna, potenzia.

Il nuovo di Sombrer, numero 12, Nemesi, molto molto bello anche questo, in salita rispetto alla scorsa settimana.

The Never Falling Down. Numero 11, Shiva, Lazza, e poi c'è anche Sfera e Basta in questo pezzettone che si intitola My Day.

0: Il mio paese, Serena Brancale, numero 6, ancora Tiziano Ferro, questa volta insieme a Giorgio Superstar, stabile alla 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar! Fred De Palma, la testa gira dalla 2 alla 5.

Charlotte Carden dopo Alex Warren e Fred Palman. Saliamo sul podio, sì, era la numero 3. Numero 2 c'è Madame Marrakesh, dalla 5.

0: one way.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
6: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
6: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, che è chiara come un'alba, che è fresca come l'aria,